Dice oriva va olorum, oriva va olofin, oriva va olode. Omi tuto, ana tuto, tuto la roye, tuto ile, tuto mo, tuto wo. Ani

0: E sera un de giore faccia a faccia mi trovò, cu scarpare usartore non te un moscalinò.
1: Boliano che ho baghe si scarpia o pantalò, aiutetto so giampezzi stata sante sta canzò.

0: luna.
1: Vieni qui in un'ultima strinta, vicino a te voglio dimenticare. D'una sera ad obbro messa vinta, o mio cuore è sappio d'ingannare.

di speranza e d'allegria, che era in cuore a noi, come dice Rio, un respiro nuovo d'una sventurata.

un paese spento da spensierata. La compagna guassa da un lasciacore, la città che ride di uso rimore. Ogni cosa cara la sento sbandata, è giunta amarezza in lo nostro amore, o corsi cammini.